Gianni Camiego e Marie. Uè Marie, uè Marie. Quando suona, ci prezza per te. Amanami, amanami. Con l'otto, con l'otto. Con l'otto braccio, con l'otto braccio. Dammi 10 litri del miglior vino rosso. Con l'otto, e poi, questa è meraviglia.